0: accendo la luce, quasi vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Radio Kercheli, Glas Nerodopite.